Mascara cambia poi. Daval lekai vedati panaspai velava. Lakana Facebook page ekata gehela ape post ekak baluwada. Baluwana comment ekak dala like ekak dala share karanna puluwanne.